Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

nelle piante, dove il succo si fa lento ed il grasso non ha spine. Sono le succulente, talmente belle che ormai per essere pensiero diventano persino bomboniere.

via della scala è sempre là. E io dal letto 26, malato, di pazienza sto. E aspetto chi non torna più. È un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me. E morì un giorno che non so. E i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là. È un po' invecchiata, ma che fa? Le mele non le mangia più, forse i ragazzi giù del bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me. La guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. La brillantina, e via così. Si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare. Diceva: non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. Invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via. Così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste e senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei, mia madre, i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via della scala.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano.
1: Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente dal tri paraggi.

mansueta lei difetterà, la competenza presto finirà, le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.

Tu la cercherai, tu la invocherai, più di una notte ti alzerai disfatto rimandando tutto al 26. Quando incasserai te la fiderai, mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire Nicio bello e bam.

Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: No, aspetta, vedi. Con l'Odistia il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava e le...
1: Questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto, fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato. Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

0: Rawhide! Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. In questa edizione estiva anche le notizie dal resto della Francia e alcune notizie importanti dal mondo. Bentrovati da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Partiamo con la guerra in Ucraina. L'aeronautica ucraina denuncia una grave carenza di missili intercettori dopo il massiccio attacco russo contro Kiev. Secondo le autorità, nessuno dei 23 missili balistici lanciati nelle notti scorse è stato abbattuto. Il bilancio è stato di almeno 23 vittime tra la capitale e la regione circostante, oltre a numerosi feriti. Il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati, in vista del vertice NATO, di rafforzare con urgenza le difese aeree dell'Ucraina. La Francia entra nella terza ondata di calore dell'anno. Le temperature hanno già raggiunto i 40 gradi nel sud-ovest e nel Mediterraneo e nei prossimi giorni potrebbero toccare i 42 gradi. Le autorità hanno esteso l'allerta arancione per il caldo a 61

0: dipartimenti e non escludono il livello massimo di allerta. L'episodio, favorito da un vasto anticiclone sull'Europa occidentale, dovrebbe durare quasi 2 settimane e aumenta anche il rischio di incendi già presenti nel sud del paese. A poco più di una settimana dall'esplosione di un pacco bomba davanti alla residenza del finanziere ucraino Vadim Emolaev, la famiglia rompe il silenzio. Attraverso il proprio legale chiede che tutti i responsabili dell'attentato vengano identificati e processati. Ermolaev, ricoverata a Marsiglia, è uscito dal coma e non sarebbe più in pericolo di vita. Il figlio 13enne è fuori pericolo, mentre le condizioni della compagna restano gravissime. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. L'inchiesta, coordinata dalle autorità di Monaco, Francia e Ucraina, prosegue senza escludere alcuna pista. La principale sospettata, una cittadina ucraina di 39 anni, rifugiatasi in Germania, è ancora ricercata a livello internazionale dopo l'emissione di un mandato di cattura e di una red notice dell'Interpol. La famiglia invita a evitare speculazioni e ribadisce la piena fiducia nella magistratura. Un nuovo studio dell'associazione francese Ville de Rêve accende i riflettori sull'eccesso di turismo in Costa Azzurra. Tra le 123 città analizzate, Nizza, Cannes e Antibes figurano tra quelle maggiormente sotto pressione a causa dell'elevato numero di visitatori, della forte presenza di affitti turistici e dell'alta concentrazione di strutture ricettive, bar e ristoranti. Cannes risulta una delle località più colpite a livello nazionale, mentre centri vicini come Grasse e Cagnes-sur-Mer ottengono valutazioni più equilibrate. Ha preso il via la stagione 2026 dell'Handiplage all'Arvotto, a Monaco, il servizio che permette alle persone con disabilità di accedere al mare in condizioni di sicurezza, autonomia e comfort. L'iniziativa resterà attiva fino al 31 agosto e vede il comune impegnato anche nella fornitura di attrezzature dedicate. Parallelamente prosegue il lavoro del nuovo gruppo comunale sul tema della disabilità, incaricato di individuare priorità e sviluppare un piano di interventi concreti per migliorare accessibilità e inclusione. La meteo, sole e venti deboli in Costa Azzurra, allerta arancione canicule di Meteo France nella region sud, ad eccezione dei dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime. Temperature lungo la costa, da Menton a Saint-Tropez, minime 23, massime 34 gradi. Tenda, minima 16, massima 27 gradi. Parigi, sole, minima 22, massima 36 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie. Questa inizia 24 con centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: much. Right, daddy, right. Hi-yo, Dinosaur. Right, daddy, right. Get 'em, man. Like, hip.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento con le news dalla Francia e dalla Costa Azzurra di Nizza 24. Apriamo con la notizia del giorno, la rieleggibilità di Marine Le Pen. La Corte d'Appello di Parigi ha mostrato nella giornata di martedì una certa indulgenza nel processo sugli assistenti parlamentari europei del Front National. Pur riconoscendo la gravità oggettiva dei fatti di appropriazione indebita, i giudici hanno inflitto sanzioni leggere. Tecnicamente Marine Le Pen resta eleggibile per il primo turno delle presidenziali del 18 aprile 2027. La leader ha annunciato su TF1 la sua candidatura e ha detto che farà ricorso in Cassazione, una mossa rischiosa. I suoi principali collaboratori potranno completare i loro mandati e partecipare alle prossime giornate elettorali. Ricordiamo che in primo grado, il 31 marzo 2025, la Le Pen era stata condannata a 4 anni, di cui 2 con sospensione, 100.000 euro di multa e 5 anni di ineleggibilità con esecuzione immediata. Successivamente il pubblico ministero aveva rivisto al ribasso le richieste. All'assemblea della NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan è apparso accolto con grandi attenzioni, nonostante una crescente deriva autoritaria interna e una stagione di arresti e processi contro esponenti dell'opposizione. Dopo un periodo di avvicinamento alla Russia, la Turchia ha riallacciato rapporti stretti con Washington e capitali europee, diventando un partner di cui l'alleanza ha sempre più bisogno. Le cancellerie europee sperano in un summit senza incidenti e riconoscono al contempo il peso strategico di Ankara, ora che vanta anche una rapida espansione dell'industria della difesa nazionale. Isabelle Huppert è stata eletta presidente della Cinémathèque Française, diventando la prima donna alla guida della storica istituzione fondata nel 1936 da Langlois. È dedicata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico francese e mondiale. Succede al regista Costa Gavras, in carica dal 2007 e resterà in mandato fino al 2029. Al suo fianco sono stati nominati vicepresidenti i registi Olivier Assayas e Claire Denis, figure di punta del cinema d'autore europeo. La Cinémathèque Française, con oltre 50.000 film, quasi 1 milione di documenti e migliaia di apparecchiature storiche, è uno dei più importanti archivi cinematografici al mondo, punto di riferimento internazionale per la memoria e la diffusione della cultura cinematografica. E nell'Académie di Nice il tasso di successo al primo turno del baccalaureat è dell'86,4%, con 18.500 candidati ammessi su 21.369. La filiera generale registra il miglior risultato con il 90% dei promossi, leggermente sotto la media nazionale del 90,6, mentre il tecnologico segna l'81,3% e il professionale l'81,2%. L'Accademia ha assegnato 290 menzioni e sono convocati agli esami di recupero 1.662 candidati, mentre 1.238 sono stati definitivamente respinti. Questo per quanto riguarda i risultati del PAC 2026 baccalaureato in Costa Azzurra. Il Festival Plage Electronique a Cannes celebra quest'anno il 20° anniversario con l'edizione più ampia di sempre. Sito esteso sino a 10 palchi e circa 120 artisti, 40 in più rispetto al passato. Tra le novità, un'area food court, attrazioni in stile Luna Park, spazi dedicati alle famiglie e zone benessere con aree di riposo sonoro nel Palais de Festival. Si attendono circa 75.000 spettatori per le 3 giornate dal 7 al 9 agosto. Headliner confermati includono DJ Snake, Martin Garrix, Marshmello e PLK. La meteo in Costa Azzurra, soleggiato e poco ventilato, allerta gialla di Meteo France per Canicule nel Var, temperature minime intorno ai 25 gradi, le massime da Menton a Saint-Tropez e nell'immediato entroterra della Costa Azzurra saranno attorno ai 35 gradi. Parigi sole, minima 22, massima 34 gradi. online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, qui sta Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
3: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
4: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Bonjour à tous des dites de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Sono finto o sono vero? Boh. Sono giù di morale, l'ho già detto ma è uguale. Per fortuna ho trovato il mio schieramento, sono contento.

come bello avere dei nemici chiari, precisi, sicuri. Oh sì, come bello sapere con certezza quali sono gli uomini che fanno veramente il bene del nostro paese.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Ciao, sono Roberto. Anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

Questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia, proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano, e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005, all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa, Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980, Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono gli Ordinary Friends russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti, soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Leonard and Friends. Just Rain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo agli anni 30 con una stella dell'epoca, la cantante bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul Jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau, da un disco del 2019, come Le Défi, la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jet Train.
2: L'artista jazz della settimana.

0: Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day. Bono e The Edge.
1: The heart is blue.

0: face. Oh yeah.
1: Something.

0: Thank you.
1: Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre, di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal

il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allagh Raman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allaghan Allaghi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allagh Raman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

La musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore e showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train. Ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso le isole Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nettie Baby con Leves & Ness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Just Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mundo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, Concha Buica.

no habrá nadie en el mundo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Rain, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Rain. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che. Carlo Ciampi.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

and you can fly. The kingdom of heaven is within.

chissà perché non piove mai quando ci sono le lezioni. Una curiosa

Eremo fin la Nivea. La traduzione del suo nome è neve amante della solitudine. Glauca a contrasto con i fiori lilla viola, al tatto velluto, riesce a farsi notare come fosse un'opera d'arte in un mondo dove lo sfondo verde esalta ciò che sa essere diverso.

prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Anche Luciano Macchia Crooner ascolta Radio Centrale Milano.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: troppo caldo.
1: Come promesso, ci siamo. È una diretta? Sì, in un certo senso sì.
0: Sì, dai.
1: Sicuramente io sono Luca Conti.
0: E io sono Luca Marini. E poi c'è anche
1: Gigi Sciottò, eccomi qua.
0: Perfetto.
1: Perché il Trio Meraviglia è qui anche oggi, è il 9. Oggi o l'8? Boh, io ho perso il conto.
0: È l'8 luglio.
1: Come vi avevamo promesso settimana scorsa, questa è una puntata speciale ed è la prima delle quattro che ci terranno compagnia per tutto il mese di luglio, ovvero delle puntate Reload, nelle quali ascolterete un po' il meglio e il peggio, purtroppo.
0: Soprattutto il peggio.
1: Quindi vi stiamo anche preparando per dire alcune meteore particolari, condotte solo da Luca, alcune.
2: Quello le eviterei se possibile.
1: Ma no, ci saranno.
2: Anzi, Forse, se vuoi, oggi no, però. Se vuoi ti registro, dico qui, registro le meteore di quando non c'ero e le agganci.
0: Io invece propongo le mie meteore tutte in fila, proprio una via l'altra.
1: Sì, la grande idea la tua, non so perché non ci ho pensato in autonomia. Va bene amici, però ringraziamo e salutiamo le nostre radio partner, perché anche in questo mese di luglio caldissimo 2026 sono collegate con noi
0: Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo,
2: quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz,
0: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche,
2: quindi Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo,
0: Radio Diffusione Europea da Trieste
2: e quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.ch.
0: Perfetto.
2: Il numero WhatsApp
1: non ve lo diamo
2: perché
0: tanto non ci sarebbe nessuno
2: delle puntate Reload, non siamo qui a rispondervi.
1: È ovvio che siamo in diretta sulla nostra frequenza in AM 927 kHz, questa è Power 927 e Nighttime Lover Reload vi terranno compagnia per tutto il mese. Questa è la prima puntata, ve lo rammento, anche settimana prossima, anche quella dopo e anche l'ultima.
2: Cioè praticamente abbiamo fatto due puntate e poi adesso andiamo in vacanza.
0: Speriamo non diventi un'abitudine.
1: Potremmo fare così anche a ottobre.
2: Ricordiamo il sito internet. www.power927.eu, anche perché c'è il player anche lì per ascoltarci in streaming.
1: Va bene, d'accordo, abbiamo detto tutto? Possiamo partire? Possiamo
2: direi
1: agevolare
2: sì,
1: la nostra sigla?
2: Sì.
0: Buon divertimento.
1: Sigla! Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night, every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
3: Reload, frammenti da
4: Nighttime Lover, dove inizia la

0: riesci tu, Luca, ad entrare sul finale di questa canzone? Praticamente è impossibile. Sono applausi questi? Sì. Fatto bene a dirmelo. Era Summer Nights, definito da Billboard qualche anno fa come uno dei pezzi estivi più belli di sempre, una delle canzoni estive più belle di sempre.
1: Se no la chiamavano Autumn Night.
0: Giustamente, bella questa, no? Ma rimetti l'applauso, scusa, perché... Vabbè. John Travolta, Olivia Newton-John, la colonna sonora era quella di Grease, sicuramente ricorderete. Sì, ma io non riesco con quel casino lì a parlare.
2: Ma non si può, non si può interrompere.
1: L'applauso è bello, è quello.
0: Posso fare.
1: Cioè, c'è quello che fa il capoclap, che dice avanti, basta, e c'è i suoi tempi.
0: Certo. Stavo dicendo una cosa, non lo ricordo più, però.
1: È lì il bello. È lì il bello.
0: Il 18 febbraio del 1954 è il compleanno di John Travolta, quindi esattamente oggi, ma nel 1954, facendo due rapidi conti, abbiamo
1: facciamo
0: 72 anni.
1: Non se ne parla più.
0: Facciamo 72.
1: Più, 72,
2: è meglio.
0: Cioè, John Travolta ha già 72 anni?
1: Sì.
0: Incredibile.
1: Beh, si vede, dai.
0: Non facciamo invece il conto su quanti anni ha anche questa canzone. Un po' di Italo Disco questa sera, ritorneremo spesso.
2: Non mi ricordo
0: Italo
2: di
0: Disco.
2: Che anno è sto pezzo qua.
0: Del 1983.
2: Ah, però
0: bello ieri, l'altro ieri anche.
2: Mazza.
0: Lui. E beh, chi non ricorda questo pezzo di Gazebo, in particolare questo disco dove erano contenute anche Lunatic e I Like Chopin. Ma noi questa sera abbiamo scelto un'altra canzone.
1: Un capolavoro.
0: Eh beh, battuta facile, grande, vero?

0: Sebbene i Crusaders non potessero saperlo all'epoca, la registrazione di Street Life segnò un po' la fine o quasi della loro sfolgorante carriera, e invece segnò anche l'inizio di quella ancora più sfolgorante di Randy Crawford, che questa sera festeggia il compleanno ed è il secondo momento celebration per noi. 18 febbraio 1952, sempre più in alto.
1: Lì,
0: un paio d'anni in più di John Travolta, certo. Benissimo, amici. Vi siete appena sintonizzati sui 927 kHz? Complimenti. Avete ancora quasi tutta la sera da trascorrere con noi. Non so se questa possa essere considerata una fortuna. Beh, vedete un po' voi.
1: Io direi di sì.
0: Dici di sì?
1: Io sì.
0: Cos'è che abbiamo in sottofondo? Una Luca Marini Selection.

0: Esprimiti pure, Luca. Cosa stavi dicendo fuori onda?
1: Penso di averti letto il labiale.
0: Molto bene, stai diventando molto bravo, complimenti. Questa era la title track del suo album Love Fever. Lei era Gayle Adams. Approfitto di quest'intro un pochino più lunga per salutare Kenny Rota, che sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, ci segnala che il nostro segnale 927 a bomba a Parma, e noi siamo contenti di ciò, così come siamo contenti del fatto che lui anche questa sera è all'ascolto, è dei nostri.
1: Intanto... Fai partire il razzo, ecco quello che hai detto.
0: Sì, bravo. Vedo che comincia a leggere il labiale con una certa classe.
1: Che disinvoltura.
0: Se magari vengo di lì e te lo ripeto proprio bene nell'orecchio, proprio così, te lo sussurro proprio lì.
1: Grazie mille.

0: meraviglia, eh?
1: Posso dire?
0: Ma di tutto quello,
1: allora,
0: che vuoi.
1: Poi lo vedrete nel video, perché quello che ho qua di fianco è un infame, ma un vero infame. Perché quando è andata la canzone, ho detto, ecco, questo è veramente un pezzo straordinario. Beh, ma cioè, adesso diluvia.
0: Sì, sì,
1: fuori,
0: infatti,
1: fuori diluvia, ma chissà cosa succede.
0: Non credevo alle mie orecchie.
2: L'avevo già detto in un'altra occasione, ma voi non ricordate niente.
1: Sì, è arrivato il dottore. È arrivato il dottor Alzheimer.
2: Sì, pivetta!
1: Pivetta.
0: Era
1: pivetta.
0: Prendila così, ovviamente, di Lucio Battisti, nato il 6 marzo del 1943, occasione quindi per celebrare il suo compleanno con un estratto dall'album che lui è considerato uno dei più venduti, anzi forse il più venduto della sua discografia, con oltre 1 milione di copie, insomma, grandissimo
1: successo.
0: Grandi
1: pezzi nell'album, Donna per amico, C'ero nessun dolore, certo. Il gatto, cioè,
0: bello, bel disco,
1: straordinario,
0: bel disco.
1: Tu dici quando è nato, dove? Sì. Io ti dico che è morto, purtroppo
0: è nato a Poggio Bustone.
1: E io ti dico che è morto il 9 settembre 1998, sì, a Bosiso Parini, attaccato a casa
0: vicino
1: mia.
0: Vicino a casa tua.
1: Eravamo vicini quasi.
0: Pensa un po'.
1: Allora, sì, una precisazione. Prima ho detto del film, quello della mafia e sì, cose. In realtà è stata anche la colonna sonora.
0: Fa niente. No, fa niente, tu devi andare avanti a raccontare questa cosa, è importantissimo quello che stai dicendo.
1: Colonna sonora di un film di Quentin Tarantino. Dai, fai come una volta, tira su.
0: L'ho già fatto.
1: Bravo, ottimo. Bravo.
0: Ragazzi, qua sono dei professionisti, non è che stiamo qua.
1: Quindi era anche nel film, quello di Jackie Brown.
0: Sì.
1: Dove c'è una colonna sonora straordinaria, oltre alla canzone di Bobby Womack. C'era anche Brother Johnson, di Clifford.
0: È venuto fuori il cinofilo.
1: Eh sì.
0: Che ho detto cinofilo apposta.
2: Sei lui.
1: Cinefilo e cinofilo, entrambi.
0: Certo, certo, è giusto, è vero, sei un cinefilo cinofilo. Bravo, bravo. Scusami. Loro invece sono la SOS Band. E stavolta non ci fregano, eh. Il titolo di questo pezzo è
1: Just Be Good To Me.
0: Just Be Good To Me.

0: Beh, stasera le colonne sonore vanno veramente fortissimo, perché anche questo è un brano tratto da una colonna sonora originale, esattamente di Two of a Kind, che in italiano era Due come noi, con John Travolta e Olivia Newton-John, reduci dal successo mondiale di Grease. Qui ci riprovavano con minore risultato.
1: No, proprio ha fatto schifo sto film, diciamolo.
0: Sì, ma era un po' fumettone.
2: Mi hai scelto un pezzo che ricordavo poco e me ne hai fatto ricordare molto bene ed è bellissimo.
0: Allora, già il secondo complimento che ricevo stasera, e io sinceramente comincio un po' a preoccuparmi.
1: Sì, anche perché
0: cosa.
1: Poi fuori onda ne dice uno.
2: E vedrai, no, vedrai il terzo, perché poi quando cominciamo a baciarci è un casino, no.
0: Ovviamente era il nostro spazio 101 Like con la canzone di Pari Austin, It's Gonna Be Special, album pubblicato il 5 marzo del 1984. Siamo nel 2026, sono passati 42 anni. Va bene, basta. Chiudo qua la cosa.
1: Potremmo finirla lì.
0: Adesso però dobbiamo dare spazio a te,
1: sì,
0: carissimo.
1: No, ma non è che
0: do
1: spazio,
0: non do spazio a te.
1: Cioè,
0: no.
1: Diciamo che diamo spazio a un ascoltatore che arriva dai Balcani.
0: Addirittura,
1: sì,
0: bene.
1: Però fa le richieste non a noi, ma fa le richieste a Radio Futura, e Radio Futura ce l'ha passata, quindi
2: giusto, dai,
1: esce un po' dagli schemi, non è che ci piaccia tanto,
0: ma noi piace accontentare,
1: ma
0: i nostri
1: ascoltatori tutto.
0: Più
1: quindi,
0: sono lontani è meglio da accontentare,
1: quindi da Belgrado per DJ Pachi, così si fa chiamare il nostro amico di Belgrado.
0: Va bene,
1: Marini,
0: tutto per te DJ
1: Pachi,
2: molto bene,
0: bravo One Night in Bangkok.

0: Io però la ricordavo dai Muraed, non è questa la versione di Muraed?
1: Direi proprio di no.
0: Questa è la versione di Robby.
1: Robby,
0: amica di Muraed. Amica. Ma questa cosa che pesta così duro invece che cos'è, ragazzi?
2: Mamma mia, che spettacolo.
0: Questa è una Diego Selection però,
1: Sì, va bene,
0: il disco l'ho trovato lì.
1: Diamo a Diego quel
2: disco. Il disco l'hai
1: Diego.
2: Trovato lì perché l'ha tirato fuori qualcuno.
1: Però ne avreste messo un'altra.
0: Sì, è vero.

0: and turn the guitar up a little bit.
1: Molto Prince mood, questa canzone.
2: Molto, molto.
3: In effetti.
1: Jesse Johnson, da questo disco io che ho il panato raffinato molto più del vostro, soprattutto del tuo, Luca.
2: Beh, sì, giusto.
1: Io di questo disco preferisco I'm Just Wanting You, però devo dire che Love Struck è un bel pezzo.
3: A me piaceva, pompava.
1: Sì, molto. Sì, sì, sì. A proposito di bei pezzi, prima parlavamo del recente Sanremo, che noi non abbiamo seguito per nulla, io
3: no,
1: e Luca
3: no,
1: in particolare.
3: No, io confesso.
1: Ecco, tu confesso.
3: Confesso che sabato sera al ritorno dal match di San Siro,
1: sì,
3: sono tornato a casa, ho fatto un po' di zapping e ho guardato.
1: Sì, vabbè, adesso giustificati.
3: No, no, non mi giustifico. Ho guardato. Nella stragrande maggioranza dei casi non ho sentito niente di
1: clamoroso.
3: Quello che ha vinto è,
1: vabbè,
3: lasciamo perdere, è una roba super popolare, melodica, però funzionerà perché
1: sicuramente
3: funzionerà. Trovo assurdo che arrivi ventesimo, diciannovesimo, Malika Yankee ha fatto un pezzo secondo me bellissimo.
1: Eh sì, no, condivido.
3: Sembravano un po' di Rotta su Cuba, musica Figli delle Stelle,
1: sì,
3: sonorità
1: sì,
3: anni 80. Però quella che secondo me e anche secondo te,
1: sì, mi trovi d'accordo,
3: anche secondo te
1: d'accordo,
3: è un pezzo che ha spaccato secondo me
1: e radiofonicamente mesi, secondo me
3: volerà
1: assolutamente. È questo.
4: Allora te lo dico, che fastidio, se vuoi ti ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il dito, che fastidio.
1: Il microfono è aperto, puoi agevolare
3: quello che vuoi. No, lei è una vera queen.
1: Dai, su. Un po' di spirito, porca di quella miseria, su.
2: Bella veramente.
3: Ma tu devi anche provare a immaginarti, cioè, un pezzo del genere che apre Sanremo, perché mi hanno detto che ha aperto lei Sanremo.
1: Ah, io questo non lo so.
3: Ha aperto
1: però,
3: lei come prima canzone.
1: Diciamo che io l'avrei vista molto bene all'Eurosong.
3: Lei assolutamente.
1: L'Eurofestival.
3: Assolutamente.
1: Come si chiama adesso? No?
3: L'Eurofestival.
1: Sì, quella roba lì.
3: Vabbè.
1: Ah, ovviamente era Dito nella Piaga. Già il nome, tutto
3: sì,
1: un programma.
3: Che è un po' quello che abbiamo noi qui.
2: Che è un po' noi. Quello nella piega.
1: Non si può dire esattamente, mi spiace. Siamo comunque dei bravi ragazzi, non possiamo scendere sotto certi livelli.
3: No,
1: non si può.
3: No, assolutamente.
1: Allora, qui si avvicina il momento del secondo pezzo italiano. A dire la verità sarebbe adesso il momento, ma noi siamo un po' in ritardo stasera, siamo un po' rallentati. Cosa potrà essere la causa di tutto ciò? Ha un nome questa causa. Inizia per Luca e finisce per Marini.
3: È sempre lui, è sempre colpa sua.
1: Tu pensa, settimana scorsa io che cosa ho dovuto subire? È stata di una difficoltà, è stata veramente durissima.
2: E sì, sono stato buono.
3: Ma c'è anche un altro aspetto che non è caccato nessuno. Io stasera sono qui, che non è che sono a sete, che devo rispondere a tutto quello che ha lasciato indietro.
1: Ma per forza quello non fa niente.
3: Cioè, tutti quelli che scrivono lui non si fida.
2: Parli con lingua biforcuta.
1: Sfaticato.
3: Solo
1: non sai
3: Giovanni
1: altro.
3: Perché gli dà.
1: Gli d'accordo, certo.

0: Beh. Un Lucio Danna dalla dannata ci sta sempre molto bene. Questo era il nostro spazio Made in Italy, il secondo della serata dedicato proprio a lui, con un estratto del suo album del 1979 che portava il suo nome, che ci ha riportato una delle canzoni secondo me più poetiche del suo repertorio, che comunque era pieno di brani veramente meravigliosi. Erano le sette lune che secondo lui rappresentavano lo scorrere del tempo, e infatti a un certo punto avrete sentito il passaggio, era l'uomo di domani, ma era il 1979, siamo nel 2026, quindi noi siamo gli uomini di domani, capito? Tu sì, Luca ma sei l'uomo domani. Di domani. Per cui attenzione a quello che dici e a quello che fai soprattutto. Tu Diego?
1: Dopodomani.
0: Tu sei l'uomo di dopodomani, benissimo.
1: Dopodomani è tardi.
0: Amici, si avvicina a grandi passi il momento meteore. Questa sera avremo di quelle cose da ascoltare.
1: Meteorismo. Infatti guarda che è la serata giusta.
0: Allora, mentre i miei due soci vanno a prendere il Gaviscon per evitare brutte reazioni intestinali, io vi propongo un pezzo invece di The Queen of Soul, Aretha Franklin. 1986 anche questa, anche lei 40 primavere.
1: Mamma mia.
0: Va forte l'86 questa sera, eh? L'album si intitola proprio come questa canzone. Io adoro Another Night in questo disco qua, però anche questa non è male, eh?
1: Non male.
0: Uzuminu Arida.

0: io se rinasco voglio fare il coro di Usu Menù. Questo qua.
1: Ma insomma.
0: Eh beh, dai.
1: Usu Menù. È venuto bene.
0: Vedi come
1: sì,
0: viene.
1: Sì, sì.
0: Dai, è uguale praticamente. Non capisco questa tua critica, da che cosa possa nascere.
1: Meteora, possibile meteora in arrivo.
2: Mamma mia.
0: New Year, Old Luca.
1: Esatto. Chi poteva aver la scelta sta pezza?
2: Chi poteva scegliere la scelta Luca? Esatto. Io sono qui che sto sclerando davanti al PC per tirare fuori due informazioni.
0: In realtà il rito io lo ricordo, anche la canzone di quest'artista qui, però è anche la voce, in effetti era potentissima,
1: sì,
0: hai ragione, al di là del fatto che è sicuramente da considerarsi una meteora, però la canzone di D'Elia Renee, questo è il titolo D'Elia. Dell'interprete, D'Elia Renee, effettivamente non troviamo informazioni precise, non sappiamo bene che cosa gli sia successo, poi la stella.
2: Se volete 15,90 su Amazon.
0: Magari adesso compriamo il disco.
2: Però c'è su Facebook.
0: You're gonna want me back.

0: Love me baby.
1: Baby love me.
2: Mi dovevi fare.
3: Ah, oh, ma no, non, era, faccio... non era andato. Non mi piace il tuo pezzo.
0: Sei incartato.
3: Sei imbelinato su.
0: Questa è la canzone che avremmo potuto incidere anche noi, comunque, tranquillamente. Sai che cos'è la differenza?
3: Veniva anche meglio.
0: Lo so, però lei aveva un grande vantaggio, La sua parte aveva il fatto che era un gran bel pezzo di Sheila.
3: Purtroppo. Comunque, la nostra amica Sheila, buttata lì così, quest'anno va per gli 81.
0: No, davvero?
3: Giuro, è del 45.
0: Cavacca, non pensavo.
3: Ha fatto la guerra. No, l'ha schivata per un pelo. L'ha schivata per un pelo.
0: Una roba da male.
3: Anzi, no, posso. Di che mese? No, perché.
0: No, attenzione. Attenzione.
3: 16 agosto del 45. È nata col lancio della bomba atomica.
0: Hai capito?
3: Ha fatto il botto.
0: Una predestinata.
3: Ha fatto il botto. Ha fatto il botto.
0: Che dissacratori che siete.
3: Vabbè, Sheila, allora il be devotion, Sheila botto. Ho capito adesso.
0: Sì.
3: Ha fatto il botto. Ammazza. Allora, la scelta della meteora di stasera più che altro una meteora per quel che riguarda la nostra musica, perché in realtà Sheila di album ne ha fatti tanti che erano un pochino legati alla musica yeye francese.
0: Com'era la musica, scusa? Va bene.
3: E sì, tutto quello che è nato prima del 1977 era musica che, insomma, non è che
0: sì, lei era attiva già nei primi anni 60.
3: Esattamente, non è che ha colto proprio. Il successo dov'è che arriva? Non tanto con Love Me Baby, che in realtà è una canzone che arriva prima di quella di cui vi dico, ma il vero successo arriva con Singing in the Rain, perché lei partecipa a Sanremo del 1980 con quella canzone.
0: Ma pensa un po', io non lo ricordavo.
3: Ed era già vecchia ai te, vabbè, niente.
0: Allora, tu.
3: Ma lei aveva già raggiunto il successo delle hit dance con Love Me Baby, Singing in the Rain è arrivata dopo.
0: Sì.
3: Anche se poi è vero che il vero successo lo raggiunge dopo, grazie ai due geni della musica, Neil Rogers e
0: Bernard Edwards
3: degli Chic, che gli vanno a incidere e produrre quella canzoncina che ha fatto tanto successo, che è stata anche coverizzata, se ti ricordi, anche non tanto lontano tempo fa.
0: Allora guarda, se vado a spulciare la memoria, mi pare che il titolo fosse Crying at Discotheque.
3: Esattamente, gli Alcazar. Diciamo che la sua carriera musicale, per quel che riguarda quello che ci interessa noi, potremmo contenerla queste tre canzoni.
0: No, assolutamente.
3: Love Me Baby, Singing in the Rain
0: e quella che ascolteremo fra poco, che è clamorosa, ha venduto mi pare 5 milioni di copie.
3: Sì, impressionante.
2: Beh, anche il video era
3: molto
2: per i tempi notevole.
0: È vestito da col domo, pack, cioè.
3: Esatto, sì. Ma fa un pochino parte del mentore, cioè stessa corrente del mentore della nostra sigla.
0: Vengono
3: un po' tutti dall'era cosmica, chiamiamola così, della disco
0: la space
3: music.
0: Era della disco music,
2: e allo sbarco sulla luna. Orca,
0: adesso arriva il capo. Lo sai che lui è negazionista, è un terrapiattista.
3: Adesso come facciamo?
0: Vabbè,
3: allora, tra le varie notizie, mi è giunta voce che era sposata con un certo Ringo. Non credo stare,
0: no, non credo stare, e neanche la. Altro Ringo,
2: non avevo neanche pensato.
3: Tu avevi pensato ai Ringo Boys?
2: No, io avevo portato dei biscotti.
0: E appunto, i Ringo Boys.
2: Buoni,
0: buonissimi.
3: Vabbè, io direi che
0: possiamo agevolare.
3: Agevoliamo il pezzo storico.
0: Chissà se riconoscerete quel giro di basso che è diventato il più famoso del mondo, probabilmente. E l'autore non era Nile Rodgers, era Bernard
3: Edwards. Sì. Però la chitarrina è quella di Nile.
0: La chitarrina è quella di Nile. Sentite che roba. Spettacolo. A me viene in mente Good Times ogni volta che la sento.
3: L'intro
0: è quella.
3: L'intro è quella. Comunque, dai, abbiamo finito il nostro spazio mentale. Sheila, e questa è Spacer.

0: tanto che per cambiare, anche questa sera siamo un po' in ritardo con la nostra mezz'ora dedicata allo slow jam e alle ballate, perché sarebbero già le 23:30 proprio in questo momento, capito?
1: Adesso recuperiamo.
2: Recuperiamo. Comunque sono passati solo 46 anni anche da questa.
0: Sempre dare delle buone notizie.
1: Senti, stai zitto, no?
0: E questi sono gli Odyssey, Native New Yorker.

0: non fatevi ingannare dalla melodia meravigliosa e dolcissima, perché questo è un pezzo molto duro per noi, almeno.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, contro gli uomini.
0: Contro gli uomini, assolutamente. Sì. Anche un uomo può sempre avere un'anima, ma non credere che la userà per capire te, se non è durezza questa qua. Va sì. Bene.
1: Mina numero uno.
0: Mina numero uno, 1979, quindi torna il nostro Annus Mirabilis, protagonista nella nostra serata Night in Lover, qui su Power 927.
1: L'anno prossimo la rimettiamo Mina, cioè settimana prossima.
0: Perché? Cosa succede?
1: È il suo compleanno, il 25 fa 86 anni.
0: Invece questo singolo è stato pubblicato in marzo del 79 e quindi va bene, la omaggeremo ancora, molto volentieri. E qui a proposito di dolcezza, come ridefiniamo questi qua? Questi io l'ho sempre considerati raffinati.

0: gli si allunga il collo nel tentativo di imitare questi gorgheggi. Prima ci siamo allargati, raffinatissimi, bravi, dolcissimi, però non abbiamo neanche annunciato il gruppo. Erano i Levert. Per la precisione, Gerald, con il fratello Sean e Mark Gordon. Il pezzo, se vi interessa sapere il titolo di questa meravigliosa canzone, era Pop, Pop, Pop, quattro volte Pop, Goes My Mind. Comunque, come ricorda spesso Diego, è anche questa canzone inserita nella playlist che domani troverete pubblicata sulla nostra pagina.
1: Yes.
0: Così potrete riascoltare tutte queste perle meravigliose. Lo sapete, l'ultima parte del nostro programma, della nostra diretta, è dedicato alle canzoni un pochino più slow jam, ballate, pezzi strappa lacrime. Schiaccia mutande.
1: Cioè, tutta la poesia in un attimo.
2: Ma poi non è strappa.
1: Con una secchiata d'acqua.
2: Non è strappa mutande.
1: Ma lui schiaccia.
2: Lui le schiaccia.
0: Oh, io schiacciavo, non so voi cosa facevate all'epoca.
2: No, però prima strappavo.
0: E poi schiacciavo.
2: E poi schiacciavo.
0: Vabbè, dai, basta. Non si può annunciare così Phil Collins, ragazzi. Ancora una notte. One more night.

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Ci avviciniamo alla fine del nostro appuntamento di oggi, ma non possiamo che regalare qualche minuto anche agli Atlantic Star. Parlando di perle slow, questa entra veramente nella nostra personalissima classifica sul podio, almeno per quello che mi riguarda. Potevamo riascoltare Silver Shadow, ma poi abbiamo

0: l'album che conteneva anche Freakaristic, questi erano gli Atlantic Star.
1: Bella Freakaristic.
0: Molto, bella, molto. In questo caso però era Secret Lovers. È giunto il momento di ascoltare l'ultimo brano che anticipa i saluti per questa serata e abbiamo scelto un pezzo veramente da 90. Luther Vandross, questa era sua Here and Now.

0: stasera abbiamo ascoltato i Change, ma in quell'album Luther non prestava la sua opera e quindi noi in astinenza da Luther abbiamo voluto ascoltare questa Here and Now. L'ultimo pezzo della serata è giunto il momento dei saluti, ma prima dobbiamo ringraziare chi ci ha seguito.
1: E non ho fatto il tempo a fare.
0: Non hai fatto tempo, ma che miseria di
1: cioè, stasera, cioè, ragazzi, cioè,
2: va bene tutto. Però.
1: Consideratevi
0: allora,
1: salutati.
0: Consideratevi tutti salutati.
2: Sì. Bravi.
1: Perché stasera è stato...
0: È stata pregna. Però le radio le dobbiamo ringraziare.
1: Le radio sì.
2: Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
1: Medio Radio Castellano in AM sui 1098-711 kHz e il dub in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: E Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Dico solo una roba, sono andato sui social, ho visto che qualcuno ci ha scritto: ma non avete ricevuto la nostra email? No, cioè l'email c'è,
0: no,
1: però è tutto in crash.
2: È superata l'email.
1: Ma assolutamente. Noi siamo passati al fax.
2: È come il fax di una volta l'email.
1: Ah, non siamo andati al fax.
2: Vabbè, insomma, propongo le telescriventi.
1: Io e te saremmo bravissimi.
2: Non ci batte nessuno.
0: Spettacolo. Veramente una.
1: Però sai il nostro trascorso. Lo sai perché diciamo telescriventi?
0: Perché eravate telegrafisti?
2: No, eravamo telescriventisti.
0: No,

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura, in poche parole a chi si sembra sfruguliamo Mazzarella. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sempre parià, e una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin miezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e cuapumarolo in coppa, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardil so sempre stata una fissazione per i napoletani. Durante questa festività, pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far pigliacollo ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliare? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliare Mazzarella di San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli e ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del Cinquecento. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: No, secondo me è tutto un problema di alimentazione. Si comincia tutto da lì, dalla scelta del cibo che nutre il nostro corpo, dalle cose che contribuiscono alla nostra crescita. Sì, prendiamo per esempio un minestrone. Sì, un bel minestrone con dentro tanta roba, tanta verdura. Bello anche da vedere, anche come fatto culturale, per dire. Se tu ce l'hai lì davanti, fumante, colorato, pieno di sedani, rape, finocchi, carote, eccetera, eccetera, eccetera, e mangi, anche perché hai fame, e quindi lo mangi. Sì, mangi tutto, anche se non è che del minestrone ti interessa tutto. Certo, non puoi mica metterti lì a selezionare, a dividere con le mani, sarebbe difficile, scomodo e anche maleducato. Quindi mangi tutto, anche se in realtà del minestrone ti interessa... A me, personalmente, del minestrone interessa la carota. È evidente che mi interessa la carota per le sue proprietà eccezionali, d'altronde ben note. La carota, questo prezioso ortaggio, fa bene al irrobustisce il nervo ottico, sì, va bene ai bulbi, ti vengono due bulboni che vedono, importante vedere anche politicamente questa vita che cresce, che si sviluppa, che individua il nemico da combattere, sì. E poi, a parte questo, la carota ha proprietà benefiche particolari per quanto riguarda la materia grigia, cioè la funzione cerebrale, cioè fa bene al cervello, sviluppa l'intelligenza. Quindi uno del minestrone mangia tutto, anche se in realtà gli interessano le carote. C'è tutta questa operazione di ingestione, di masticazione, il bolo che scende, lo stomaco, l'intestino, i villi intestinali trattengono, aspirano, assimilano le carote che fanno bene a le carote che fanno bene al, no, perché naturalmente il mio corpo trattiene quello che io voglio che il mio corpo potrebbe anche trattenere. No, ma i piselli cosa li trattiene a fare? A me dei piselli non me ne frega niente. E magari lui trattiene i piselli. Ma il pisello è banale, è anticulturale. Ma io non capisco perché lui deve trattenere quello che vuole lui e non quello che io so che mi fa bene. A me i piselli fanno schifo, per esempio. E butta via le carote che sono così rivoluzionarie. Maledizione, guarda che corpo stupido.

Un saluto da Marco Casa, bentrovati all'appuntamento sui podcast di Radio Nizza e sulle onde medie di Centrale Milano con gli eventi da non perdere nei prossimi giorni in Costa Azzurra. Lunedì 6 luglio, balletti del lunedì sul lungomare, siamo sul lungomare delle Lavandue, alle ore 21.30 in Boulevard de la Tassigny, una serata estiva che trasformerà il lungomare in un grande palcoscenico all'aperto con orchestre e gruppi che proporranno jazz, swing, pop e musiche del mondo in un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutta l'estate. E mi sa che uno di quei lunedì ci sarò anch'io in vacanza alle Lavandue e andrò anche a farmi un baletto del lunedì sul lungomare. Martedì 7 luglio, Crazy Beach Party alle 21 in Plage Cousteau a Saint-Laurent-du-Var con una schiera di DJ e artisti della musica dance come il glorioso Patrick Hernandez, quello di Born to be Alive e tanti altri, una serata da non perdere, non è a ingresso gratuito, bisogna prenotare il posto. Mercoledì 8 luglio ABBA Dream Tribute, per chi ama gli ABBA c'è questa tribute band che proporrà uno spettacolo dal vivo con le magie musicali del celebre gruppo svedese l'8 e il 9 luglio presso Antea Antipolis Theatre d'Antibes. Gli ABBA Dream è una tribute band tra le più applaudite in tutta Europa. Mercoledì 8 a sabato 11 luglio c'è il Festival dei Giovani Talenti del Souquet a Cannes. Presso la chiesa Notre Dame d'Espérance alle 18.30 di mercoledì 8, ma poi andando avanti il programma è molto ricco e in altri luoghi del Souquet si alterneranno artisti di varie estrazioni musicali, dal pianoforte, dalla musica classica al jazz, passando per sonorità più contemporanee per tutta la settimana al Souquet, che è il quartiere storico centrale nella vecchia Cannes. Giovedì 9 luglio, musica nel borgo, Chanson Douce, a Place de l'Ormeau a Ramatuelle alle ore 19, appuntamento musicale

dell'aperitivo nel centro storico di Ramatuelle con il duo Chanson Douce, che reinterpreta con eleganza i grandi classici della chanson francese, da Aznavour a Laurent Voulzy, passando attraverso Franz Gall e Henri Salvador, tra jazz e bossa nova. Giovedì 9 luglio, a proposito di jazz, c'è il mitico Jazz à Juan con Tom Jones, che le renderà l'omaggio a Marvin Gaye, e alle 20:30 l'appuntamento presso Pinet Gould a Juan Le Pen con questo straordinario artista di fama mondiale. Venerdì 10 luglio potete rivivere gli anni 80 con Gilly Jackson, cantante, ballerina e capocomica internazionale, che porta in scena uno spettacolo dedicato ai grandi successi degli anni 80 in Place Bellevue a Falicon alle ore 21. Siamo nell'entroterra nizzardo. Sabato 11 luglio, e vi do appuntamenti anche per il prossimo weekend, Grass rende omaggio ad Edith Piaf dalle 10 alle 23 nel centro storico di Grass. Questo festival trasforma il centro storico di Grass in un autentico villaggio ispirato alla Parigi degli anni 50 e alla musica e alle musiche di Edith Piaf. Giornata medievale ad Auron, sabato 11 luglio dalle 10 del mattino in poi, in vari luoghi della città, una giornata dedicata al Medioevo con accampamenti storici, falconieri, artigiani, musici, dimostrazioni di combattimento e laboratori sulla realizzazione di armature medievali. Jazz à Juan, ancora sabato 11 luglio, altra formazione mitica come quella dei Morcheeba insieme ad Afer Youssef, ore 20:30 sempre alla Pinet Gould di Juan Le Pen. Sabato 11 luglio, The James Brown Tribute Show, per chi ama la musica di James Brown, con questa tribute band che proporrà le note di James Brown alle 21:30 di sabato 11 luglio al Palais des Congrès a Saint-Raphaël. Ancora musica e ancora black music e sonorità urban con Pitbull I'm Back Tour allo stadio Allianz Riviera a Nizza. Dopo il trionfo della tournée europea tutta esaurita, Pitbull arriva a Nizza con il suo nuovo spettacolo e nuovo tour. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, con i vari link per saperne di più sulle varie manifestazioni di cui vi ho parlato. Ci ritroveremo in podcast e in onde medie su radionizza.it e su Centrale Milano prossimamente. Grazie per avermi seguito sin qui, un saluto da Marco Casa e a bientôt.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Eos Selassie,

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Ma non so se è stato un segno del destino quel piccolo pianoforte, ma comunque mi ha indicato una specie di strada, insomma, nella vita, ed è stata una strada meravigliosa, fortunatissima. Ogni tanto sono di cattivo umore, poi appena vedo che sono troppo di cattivo umore mi do uno schiaffo da solo e dico: cretino, ma perché ti lamenti? Ti è andata così bene. È veramente stata una meravigliosa storia quella di poter scrivere canzoni, di poterle pensare quando qualcuno ancora non l'ha ascoltato e dire: chissà come sarà, come la prenderanno. Di poter vedere le persone anche forse senza avere un contatto, ma certe volte ci sono delle vibrazioni.